0: abbiamo potuto pulire e ma poi non ti sa basta chi sta pulire e chi sta mo pacamate da basta chi sta l'anno tempo in giro basta chi sta pulire supaya
1: tetap kita mau pakai basta in giro ma mate
0: sampai ngana-ngana purina tetap galanjut.